0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
3: Ultimo giorno di questo settembre 1986. Come al solito siamo pronti con i 10 over the top alla carte. E allora possiamo dare il via anche oggi all'appuntamento con Weeks Compilation. Cominciamo allora con la nostra classifica. Ultima posizione per i Communards, Don't Leave Me This Way. Davanti a loro, Wonderful Life, Black.

0: con Wonderful Life. Questa è la nona posizione di oggi, 30 settembre 1986. Siamo partiti con la Weeks Compilation, la nostra classifica che vede all'ottavo posto i Mother Talking con Atlantis Calling. Davanti a loro, al numero 7, The Lady in Red, Chris de Burgh.
1: The Weeks Compilation.

Con The Lady in Red, questa è la settima posizione di oggi, 30 settembre 1986. Davanti a lui, sesta posizione, i Pet Shop Boys, e andiamo subito ad ascoltarli. Questa è Suburbia.

0: Suburbia, i Pet Shop Boys, sesti oggi 30 settembre 1986 nella classifica di 7080.it. Numero 5 invece per Michael McDonald con Sweet Freedom. Davanti a lui, al quarto posto, Stuck With You, Huey Lewis and the News. Numero 3 invece per gli A-ha, che ascoltiamo con I've Been Losing You.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

I've been losing you. Questi erano gli A-ha, numero 3 oggi per loro, 30 settembre 1986, nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation. Numero 2 invece per i Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1. Ma prima, come al solito, rivediamo insieme tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non, dalla 10 alla 2. Don't Leave Me This Way dei Communards occupa l'ultima posizione della nostra classifica. Numero 9 per Black con Wonderful Life. Atlantis Calling in Mother Talking sono al numero 8. Davanti a loro, al settimo posto, Chris de Burg, The Lady in Red. Suburbia, i Pet Shop Boys sono al numero 6, mentre al quinto posto c'è Michael McDonald con Sweet Freedom. Quarta posizione per Huey Lewis and the News con Stuck With You. I've Been Losing You, gli A-ha sono al numero 3, mentre al numero 2 i Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. E al primo posto oggi, 30 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo True Blue. Lei è

0: Madonna con True Blue, questa la numero 1 di oggi, 30 settembre 1986. Con questa canzone si chiude qui questa puntata di Weeks Compilation. Puntata finita, mese finito, noi torniamo domani a ottobre con un'altra puntata di Weeks Compilation, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: porca miseria, la terra è secca e arida. Sono due mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi! O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh?
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao 7080, siete grandi.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Se due persone sono fatte l'una per l'altra, finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un poppetto, un bicchiere di vino. Di vino del re della Valle di Reno. Vino di va. Prendi che. Tu mangia! Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia! Lui mangia tutto! Lui mangia!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
0: 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.

0: boomer.
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Ho qui davanti le scelte musicali di una nostra ascoltatrice, Simonetta di Angera. Ho la sua classifica, le sue 10 canzoni scelte tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e direi di iniziare subito con la numero 10.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Amore disperato, la canzone di Nada che abbiamo ascoltato. Al numero 9, Eros Ramazzotti con Adesso Tu. C'è Mina e Fausto Leali con Via di Qua al numero 8. Questa è la numero 7 di Simonetta.

0: Questa canzone vince il Festival di Sanremo nel 1983. Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale. Oggi l'abbiamo ascoltata al numero 7. Andiamo anche a scoprire chi c'è al numero 6.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Se sei a te.

1986, Gianni Morandi, Uno su Mille, la canzone che Simonetta ha messo nella sua classifica personale al numero 6. Numero 5, Zucchero con Rispetto, Edoardo Bennato con Ok Italia al numero 4, questa è la numero 3.

0: 10 brani scelti da Simonetta, questa era la sua numero 2 e questa che sta arrivando è la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: Una bellissima canzone dell'86 di Lucio Dalla, Caruso, questa è la numero uno nella classifica di Simonetta di Angera, che io ringrazio e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Buongiorno, si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: ctv.info. Il 1980, ero una ragazzina piccola, fu l'anno delle scoperte. Bertoli, Guccini, Battiato e alcuni scrittori particolari. Fu l'anno in cui compresi che ribellarsi era giusto.
2: Questa è 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: E sti cazzi!
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock You Baby, America, Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: In attesa di trasmettere varie edizioni straordinarie del telegiornale sui risultati della votazione alla Camera sul caso Lockheed.
2: Questa è 7080.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
13: 0331 59 33 77.
14: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Prova microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: forza che strumpa all'azza.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 8080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I giovani nostri, nella stragrande maggioranza, sono onesti e hanno il cuore puro.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
2: Buon 1982. Dopo il successo ottenuto l'anno scorso al Festival Bar con Malinconia, Riccardo Fogli, come recita una discussa copertina di TV Sorrisi e Canzoni, cerca al Festival una conferma, che infatti arriva vincendo la 32esima edizione a Sanremo.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Esce al cinema il film Il tempo delle mele 2, sempre diretto da Claude Pinetot e con Sophie Marceau come protagonista femminile. Non vi sarà però il successo del suo predecessore.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Dalle ceneri di Radio Music 100 di Bollate, Claudio Cecchetto a inizio anno fonda, in un appartamento milanese in via Franchetti, Radio DJ. In poche parole, tanta musica è il suo slogan.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: ci verso l'alto, come la natura vuole. Guardi i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley?
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ehi, giovane!
4: Per modo di dire, giovane della terza età!
3: Franco, da Cirietro, non mi fai ascoltare il Cavallo Bianco dei Mattia Bazar? Ciao, ne?
5: Beh, se vedo!
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Non amare chi ti tratta come se fossi ordinario.

0: Roma.it.
1: Hey boomer!
2: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E certo, una storia triste la tua.
1: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Flirts, Silver Pozzoli, Tom Hooker, Valerie Dor. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 7080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Felice, io mi devo dare una sistemata ai capelli. Possibile che nostra sorella sta sempre chiusa in bagno?
3: Senti, ballazzi in bagno, vuoi prosciugare tutta l'acqua d'otto pugliese? Devo ballare.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Sì?
1: Per Hengsenberg, dei cuscinetti a sfera. E per le scadenze, cosa devo rispondere?
2: E che deve rispondere? Che deve rispondere? In questo momento mi parlano dei cuscinetti a sfera.
1: Ci parlo io.
2: Ecco, passa a lui, Fritz. Passa.
1: È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. La leggo sul giornale. Era nella carrozza a letto. E sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni.
2: No, no, no, sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più.
3: Ma non ha altri parenti?
2: Ma che parenti? Passa tutto a me.
3: E la mamma?
2: E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio.
4: Ma non parliamo di denaro, stucchi!
3: Bevo un goccetto, commendatore, le fa bene.
2: Cin cin.
3: Cin cin.
5: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer,
2: io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro. Hai scelto il male sbagliato.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ti godi il sole, eh? Perché non vai a lavorare?
3: Perché?
2: Come perché? Per guadagnare i quattrini, no?
3: Perché?
2: Come perché? Perché quando hai guadagnato i quattrini li metti in banca e non lavori più.
3: Perché mo che sto facendo?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Beh, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Mi chiamo Mauro di Canonica D'Adda. Io tutte le sere metto canale 93 a tutto volume.
9: Oh cacchietto!
8: E registro le canzoni per una mia amica che gli voglio bene dall'anima.
10: Com'è vero?
8: Siete bravissimi, grandi. La musica anni 80 è indescrivibile e voi siete grandi. Complimenti per la trasmissione.
11: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Anche nel dolore v'è un certo decoro e lo deve serbare chi è saggio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show.
2: 1977. Sulle TV locali c'è Super Classifica Show e in molti si chiedono chi sia il presentatore Maurizio Seimandi e chi si celi dietro il DJ X.
3: Il cantante sono un premio inebriante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: costretta a fare? Cosa devo dirvi anche grazie?
1: Zitta, dovete stare, zitta!
0: No, non sto zitta, Filippo, non c'è bisogno di scaldarsi così. Filippo, io sono stanca di voi e sono stufa di queste vostre continue pagliacciate per attizzarvi. Io non so più che cosa... Pagamento con i campi di calcio per trasmettere i secondi tempi.
2: Voglio giocare con te, Bubu!
0: Passiamo ora a una notizia dall'interno. Il presidente della Nuvenia Pochi! Estrazioni dell'otto, Bari 8, Milano 8, Roma 8. Insomma, Filì, e le scimmie no, e la balena no, e il sadomaso no, e il diavolo che te carica no.
3: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love e Umir Deodato.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Il fatto è che studiare studio io. E giocare, giocare, giocare, gioco io con di Motta, con di mio.
2: Questa è 7080.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Buon vaffanculo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto, la Spagna che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
6: Hey,
1: tutto è possibile, no? Una volta io ho trovato la Batcaverna. Senti, non puoi pretendere di assumere 60 operai per scavare una caverna sotto casa e tenere il segreto. Quegli uomini vivono in questa città.
2: Sì, ma ho detto che faceva parte di uno studio geologico.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1980, 30 settembre. Le specifiche dell'Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox assieme a Intel e Digital Equipment Corporation.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ultimo giorno del mese di settembre, 30 settembre 1973, e c'è Jukebox come tutti i giorni, e soprattutto come tutti i giorni noi ascoltiamo tre canzoni della nostra classifica italiana. Vi anticipo questo, dai, la numero 7, la numero 4 e la numero 2 sono quelle che oggi andremo ad ascoltare, già selezionate nel Jukebox, ma manca solo una cosa: inserire le 100 lire, perché deve partire la numero 7 dove c'è Edoardo Bennato.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

Edoardo Bennato con Non farti cadere le braccia, questa è la canzone che ha aperto oggi l'appuntamento di Jukebox, che continua anche con una posizione molto più alta, la numero 4, dove ci sono i Nomadi. No.

0: Questa è la canzone dei Nomadi che oggi abbiamo ascoltato in jukebox e scoperto che è al numero 4 della classifica italiana, ma sono convinto che in quella classifica questo pezzo arriverà molto ma molto più in alto. Ancora un disco? Dobbiamo suonarlo subito perché abbiamo pochi minuti a disposizione. È questo di Marcella Bella.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: domani. La canzone di Marcella Bella che oggi chiude lo spazio di Jukebox è il 30 settembre 1973. Per oggi è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.

0: sto per avere un vecchio amico per cena.
1: Vuole mangiare un amico?
0: Doveva essere la battuta finale e l'hai rovinata. La ridico e riaggancio subito. Sto per avere un vecchio amico per cena. Ma tu guarda che stronza!
2: Questa è 7080.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Matteo, ti ascolto da un hotel in provincia di Napoli e vorrei che metteste come canzone La Serenissima dei Rondò Veneziano.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'uomo superiore è sicuro di sé senza essere arrogante. L'uomo da poco è arrogante e insicuro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!

0: radio80.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Ultimo giorno di settembre di questo 1983 e allora cominciamo con il nostro jukebox. Ecco qui le 100 lire e partiamo a scegliere la prima delle tre canzoni di oggi.
2: E la prima canzone di un grande artista, cioè Billy Joel con Up

0: Ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi, 30 settembre 1983.
1: E allora continuiamo con la seconda che ho già scelto perché mi ero già portato avanti. Lei è Bonnie Tyler e questa è Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart con Bonnie Tyler su 7080.it nel nostro spazio Jukebox.
1: E io invece voglio dare una spinta rock, perché come ultima canzone oggi ho scelto un pezzo di Frank Stallone. Questa è Far From Over.

0: Frank Stallone, Far From Over, prima di lui Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart e in apertura Billy Joel, Uptown Girl.
1: Tre canzoni ascoltate come sempre, una monetina, le 100 lire, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bologna, 1972.

0: 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: So cretino e so felice, più cretino chi me lo dice.
4: Dunque, la frase in dialetto milanese serve perché...
3: Ah, è carina!
4: E diceva che... Serve perché se qualcuno vi sente non pensa che siete romani.
3: Giusto.
4: Insomma, fa parte dell'alibi che facciamo.
3: È il treno! E l'accelerato da Pescara delle 11.55! Fa un mese lo elettrificano, il padrone di casa mi ha già annunciato che mi aumenta la pigione!
5: Chi è stato? Spucaciun!
0: Questa è 7080.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
10: 7080.it.
9: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 7080.
9: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: musicale centrato sui tuoi 20 anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
2: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo, al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni degli azzurri.
3: È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché non è mai solo un sogno, giusto? E tutti questi vetri in faccia fanno male quando ci sei dentro. Sembrano reali.
5: Ecco perché i militari hanno sviluppato il sogno condiviso. I soldati dovevano spararsi, pugnalarsi, strangolarsi e poi svegliarsi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Tweet.
1: Non sono mai stato bravo a costruire le cose, come quella volta che ho provato a costruire un rasoio elettrico. Incollando più lamette per adersi a questo comune ventilatore, risparmierò tempo nella mia routine mattutina.
2: Questa è 7080.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 7080. Grazie.

0: 8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scusi, che tenuta di strada ha questa macchina?
6: Una merda, si ribalta in parcheggio!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molto bene, allora vi lascio al vostro lavoro. Oh, quasi dimenticavo. Non è che voi ragazzi per caso potreste prestarmi dell'uranio?
5: Oh, ma certamente. Dagli un po' di uranio, Joe Cattivo Green.
6: Ecco, ragazzino, prendi.
4: Grazie, Joe il Cattivo. Non è cattivo per niente.
5: Ah, un bravo ragazzo.
4: Ok, la macchina del tempo è ricaricata. Troviamo un posto sicuro e prepariamo il ritorno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Gabbi a Nani c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
3: E porca mignotta.
2: Beh, vabbè, intanto.
3: Ma chi sono questi?
2: Chi?
3: Che stanno a fotografare?
2: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografare? Ma non glielo potevi dire tu.
3: E che glielo devo dire?
2: Che non sei una statua.
1: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: I Sanremo anni 80 erano fantastici, erano veramente con delle canzoni che mi hanno preso il cuore, l'anima e tutto. Ma io ritorno a Sanremo 88, vinse Massimo Ranieri, ma la mia canzone preferita era di Drupi, era bella davvero, che poi quell'anno in campeggio con la suora la cantavo continuamente. Io avevo sostituito Bella con una parolaccia per prendere in giro un mio amico, però la canzone era veramente fantastica e la cantavo tutto il tempo sul Lago d'Orta.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 3.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Così? Ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e lo

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una sorpresa, due sorprese, mille sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare. Tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.
0: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In

0: Radio.it presenta Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
2: Una produzione K-Vox.
3: Settembre è arrivato, Milano ha ripreso il suo ritmo e nei negozi di dischi c'è parecchio movimento. Tra una copertina da guardare e un 45 giri da far mettere subito sul piatto, oggi la nostra vetrina mette insieme mondi davvero diversi. Cominciamo con un musicista che porta il violino dove non te lo aspetteresti, Jean-Luc Ponty. Il jazz incontra il rock e le sonorità americane di New Country, uno di quei dischi che incuriosiscono già dopo pochi secondi. Cambiamo completamente atmosfera con gli italiani Beans e Cara, melodia, sentimento e quel suono morbido che in questo periodo trova facilmente spazio anche alla radio. Poi basta attraversare idealmente l'Atlantico e siamo a San Francisco con i Village People. Restiamo sotto la luce della disco con Roberta Kelly e Zodiac, ritmo, orchestrazioni e un'atmosfera quasi cosmica, perfetta per una vetrina del 1977. E per chi invece vuole alzare decisamente il volume, c'è un 45 giri che non passa inosservato. Ram Jam con Black Betty. 5 dischi, 5 suoni completamente differenti. È settembre 1977 e a Milano la musica si vende ancora a 45 giri.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per aver felicemente scalato una rete d'arrampicata e aver collegato due indizi con una cordicella rossa, Clarice Starling, ora sei ufficialmente una Lady FBI. Dovresti rispondere, sei la cosa più simile a una segretaria in fondo.
2: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: cult degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Partecipa nel dare vita alla tua vita, non rimanere solo spettatore.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Non so come funzionano le richieste delle canzoni, perché la mia televisione sono mesi che non va bene ed è sempre sintonizzata su musica 70-80 e non la cambio mai.
2: Che figata!
1: Però è la prima volta che faccio una richiesta. Mi dite l'orario che la mandate, grazie.
3: Presto ragazzi, toglietemi da questa situazione!
4: Ok capo!

0: trentasette, 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, siamo Gloria, Anna e Viola dalla Valtellina. Siamo tre sorelle. Ci piacerebbe sentire la canzone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti, una canzone che ascoltavamo sempre con nostra nonna quando eravamo piccole e che è rimasta nel nostro cuore.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Anni 60-70, quando c'erano le chiavette apriscatole. Divenute un cult, oggi sono oggetti da collezione venduti sul web.
2: Gringo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Aran Benjo da Orbassano. Vorrei ascoltare A meno di Era.
4: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
3: Ok, allora Tio e Tia di Jamis e Jar. Allora, una degli Enigma qualsiasi. Una del Rondò veneziano.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se siamo capiti bene, dove c'è Riccardone nessuna fiata. Zitti e Mosca, dove c'è il superfusto non si sente volana mosca.
0: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggi

0: Reset informativo su Genertel.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@connect.it. Info@connect.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it.
5: 7080.it.

0: Che figura vi state facendo fare?
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i due piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della Premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura alla lunare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Inoltre noi siamo convinti che sebbene il viaggio della Luna sia stato imprevisto, la nostra odissea ha avuto un suo scopo, anche se deve ancora rivelarsi appieno.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: oggi i giovani con leggerezza ci chiamano boomer, anche con un po' di sufficienza, come a dire zitto vecchiaccio. Ehi, loro però dovrebbero forse sapere o magari ricordare che noi siamo sì boomer, ma perché? Perché nasciamo nel periodo del boom economico, cioè quando è scoppiato il benessere. Devo dire che pur essendo nato in questo boom economico degli anni 60, a casa mia, a Dragona, ridente borgata romana, io tutto sto benessere non me lo ricordo. Cioè, la casa dove abitavo era una casa abusiva, dovevamo ancora pagare la buca Lossi, fuori per strada non c'erano manchi i lampioni, l'unica acqua potabile c'era la fontanella, non c'avevamo manchi i termosifoni, c'avevamo la stufa a cherosene all'ingresso, niente allacci alle fogne, c'avevamo la fossa biologica e non avevamo chiaramente acqua potabile, ma c'avevamo l'acqua del pozzo e il pozzo stava vicino alla fossa biologica, quindi dal rubinetto della cucina non è che uscissero i germi, uscivano i vermi con una capa tanta così, una capoccia che uscivano, ma uscivano sul lavandino. Che brutta casa di merda, ma che casa è?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Sì, ciao 7080, mi chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Milano. Vi ascolto tramite il canale digitale terrestre sul canale 93. Continuate così che siete veramente grandi. Ciao, un abbraccio.
1: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo segue solo il ritmo delle canzoni. Il sole si alza piano dal mare, accarezza l'orizzonte e trasforma la spiaggia in un palco dorato. Qui le onde tengono il tempo, le palme fanno da coro e l'aria è piena di melodie che non hanno alcuna intenzione di svanire. Oggi vi porto con me lungo questa riva luminosa, tra incontri sorprendenti e musica che sa ancora far battere il cuore. Il sole è già alto e scalda la sabbia sotto i piedi. In lontananza sento una vibrazione familiare, qualcosa di profondo, quasi ipnotico. Tra riflessi d'acqua e cielo infinito, seduto davanti a una tastiera invisibile che sembra fatta di luce, c'è Richard Wright. Le sue note si intrecciano con il vento, costruiscono muri e subito dopo li abbattono con eleganza. Qui a Neverland anche i mattoni sanno danzare. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Another Brick in the Wall.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino, con ancora quelle vibrazioni nell'aria, finché il paesaggio cambia colore. Tutto diventa più caldo, più californiano. Anche qui, in mezzo all'oceano, sento delle armonie arrivare leggere, come una brezza del mattino. Appoggiata a una roccia, con un sorriso accogliente e una presenza che scalda più del sole, incontro Cass Elliot. C'è qualcosa di dolce e potente nella sua voce, qualcosa che sa di libertà e viaggi senza fretta. Basta uno sguardo ed è subito magia. Le voci si intrecciano e per un attimo sembra davvero di essere su una strada infinita verso l'orizzonte. E allora partiamo insieme con California Dreaming.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Camminando verso una piccola radura fiorita, incontro Sergio Endrigo. È lì, tranquillo, circondato da colori e profumi, con quello sguardo gentile che sembra raccontare storie semplici ma profondissime. E allora ci fermiamo un momento, respiriamo piano e lasciamo spazio a una canzone che è quasi una carezza. Ci vuole un fiore.
1: Non è la fine, non lo è mai. Se una canzone tornerà, da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro il mare, Neverland si accende di una luce morbida, quasi magica. Non è un saluto, è solo una pausa, perché qui la musica continua, sotto un cielo che cambia colore. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Hey, giovane!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare.

0: dare il palinsesto.
1: Quel greco deve essere anche lui un compagno prezioso, eh?
2: Sì, ha detto che mi ammazzerà a guerra finita.
3: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese. Lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la 2 giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh mio Dio, siamo sott'acqua.
5: Il campo di forza che trattiene l'oceano è crollato ai suoi minimi livelli sostenibili.
4: Dobbiamo trovare altri ZPM.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
6: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao, buonasera, siamo Alberto e Agnese, vi stiamo seguendo dal Trentino Alto Adige e ci amiamo tanto, piacerebbe sentire la nostra canzone. Un salutone.
3: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action.
3: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: hanno presentato The Disco Action, una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
2: Di regali di Natale. Sono i primi anni 70, avete meno di 10 anni ed aspettate con grande trepidazione il Natale. Immaginate quella favolosa autopista Polysteel, ma anche Policar andrebbe bene, che avete visto nel negozio di giocattoli della vostra città. Certo, in subordine anche la gru con i comandi elettrici sarebbe gradita. Vabbè, a dirla tutta, nella scala decrescente anche il traforo non sarebbe male. Invece, i vostri genitori, con la complicità della zia che sa tutto, hanno pensato a qualcosa di più utile per il vostro futuro. E si sa, quel che è utile non è mai divertente. Sulla scorta di tale improvvida decisione, ecco quindi comparire sotto l'albero un pesantissimo pacco. Già, perché di pacco si tratta. Un'enciclopedia. E le più gettonate erano i 15 e conoscere. I 15 derivavano dall'omologa enciclopedia statunitense Chilcraft The How and Why Library, che in Italia fu edita dalla Field Educational Italia dal 1964 alla fine degli anni 70. L'opera era composta da 15 volumi, da cui il nome, e venduta porta a porta con pagamento rateale. I primi 14 volumi, i primi 13 nella prima edizione del 1964, si rivolgevano ai ragazzi di massimo 10 anni. Ognuno dei volumi era tematico, mentre il quattordicesimo nella prima edizione, intitolato Voi e il vostro bambino, si rivolgeva ai genitori e conteneva quasi 600 voci su come avrebbero dovuto conoscere, allevare, educare e curare i propri figli. Tuttavia il quindicesimo volume della prima edizione del 1964 aveva un numero ridotto di pagine e si intitolava Guida e Indici. Così, sospirando, in fondo al prossimo Natale mancavano solo 364 giorni, iniziavate a guardare i disegni e le figure, di foto poche pure vecchie, della voluminosa opera, che secondo la predetta zia avrebbe costituito la base di un solare futuro professionale. I 15 erano però stati preceduti da Conoscere, un'enciclopedia italiana a fascicoli per ragazzi pubblicata dalla casa editrice Fratelli Fabbri dal 1958 al 1963 in 6 edizioni. Nei primi anni 50 il costo dei libri era tra le primarie ragioni che ostacolavano il generale assolvimento dell'obbligo scolastico. Per ovviare al problema, Giovanni Fabbri, classe 1920, propose al ministero competente la singolare soluzione di pubblicare i libri scolastici a dispense e distribuirli attraverso le edicole, diluendo nel tempo la spesa e creando un sempre rinnovato interesse negli scolari. Il ministro dell'epoca, Giuseppe Ermini, pur valutando favorevolmente l'iniziativa, risolse di non attuarla. Fu così che la casa editrice Fabbri decise di dirottare le esperienze e le persone impiegate per quel progetto verso la realizzazione di un'enciclopedia fascicoli per ragazzi, un'iniziativa che funzionasse da tutor agli studenti delle scuole elementari e medie che nelle famiglie potevano raramente trovare adeguato supporto. L'idea di promuovere la cultura generale traspariva anche dall'ordine delle voci. Ognuna occupava una o due pagine ed era riccamente illustrata a disegni. L'ordine non era né tematico né alfabetico, ma casuale. In tal modo veniva incoraggiata una lettura interdisciplinare e variata. La prima edizione del 1958, chiamata Nera, dal colore della copertina raccoglitore, venne immediatamente accolta dal favore del pubblico, tanto che la tiratura del primo fascicolo andò subito esaurita, dimostrandosi di gran lunga insufficiente a soddisfare la domanda. L'impossibilità di aumentare la tiratura e la domanda sempre crescente fecero decidere alla Fabbri una seconda edizione per il 1959, apportando alcuni aggiornamenti e distinguendo un nuovo progetto editoriale con il colore rosso. Eguale sistema venne adottato anche negli anni successivi, con l'azzurra del 1960, la gialla del 61, la verde del 62, fino a giungere all'ultima edizione del 1963. Questa fu chiamata Nera Lusso e composta da 202 fascicoli, 17 dischi, 4 dizionari enciclopedici, un corso di italiano e uno di matematica. In totale furono venduti oltre 600 milioni di fascicoli. Oltre ai sopracitati corsi, ve n'era uno di lingua inglese a dispense, con il quale si diede inizio alla divulgazione della lingua anglosassone. L'enciclopedia Conoscere fu venduta con il sistema porta a porta. Si chiedeva un'intervista sul campo della lettura a tutte le persone cui si suonava il campanello.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performer sono Wild Cherry, Play That Funky 1976. I 5 best performer sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy e

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 12 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Così? È un ombrello da donna?
6: Sì, me l'ha prestato mia sorella.
5: E sua sorella lo usa quando piove?
6: No, mia sorella è Mary Poppins, eh.
5: Lo usa per andare in ufficio, lei.
6: Ah, Mary Poppins.
5: Certo.
6: È comodo, eh.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect.

0: connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: piace la nostra musica?
1: Per la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme di dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo la ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta al 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e P anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre 2 partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
6: Stiamo scendendo verso Hill Valley, California. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015.
7: 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo in provincia di Milano, a Sesto San Giovanni. C'è Gianni con la sua classifica, queste sue 10 canzoni di musica italiana scelte tra gli anni 70 e gli anni 80. Al numero 10 ha messo questa bella canzone di Raff, il titolo è Ti pretendo.
9: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

piace di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi questo appuntamento tutto dedicato a voi che ci ascoltate, a voi che scegliete le vostre canzoni preferite. Andiamo avanti dalla 10 alla 9 con Jovanotti, La mia moto. Al numero 8 Gianna Nannini, Ehi bionda, Gianni di Sesto San Giovanni. Al numero 7 ha messo questa canzone di Mietta.

0: Il titolo di questo brano è Canzoni, lei e Mietta, l'abbiamo ascoltata al numero 7. Al numero 6 arriva anche Edoardo Bennato.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà

0: sempre così sincera.
1: Grande successo di Edoardo Bennato, Viva la mamma, oggi al numero 6. La classifica di Gianni continua perché al numero 5 c'è Fausto Leali con Io amo, pezzo dell'87. Al numero 4 i Mattia Bazar con Ti sento.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo nel 1986 con questa canzone di Mattia Bazzar, Ti sento. Al numero 3, Noi ragazzi di oggi, lui è Luis Miguel. Anna Oxa e Fausto Leali sono al numero 2. Ti lascio

0: le canzoni preferite di Gianni Di Sesto San Giovanni e siamo già arrivati alla sua numero 2, Anna Oxe e Fausto Leali con Ti Lascerò, 1989 questa canzone. La numero 1 è dell'87, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: canzone che nell'87 ha scalato i vertici di tutte le classifiche nazionali. Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Si può dare di più, e oggi è la numero uno in questa classifica di Gianni, che io ringrazio, e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: E mi disse: perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: Ciao ragazzi, come sempre da Parabiago, vi ascolto sempre tutte le mattine.
11: Yuhu! Ripetine!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del The Top alla carta.
13: Ultimo giorno di questo settembre 1986. Come al solito siamo pronti con i 10 over the top alla carte. E allora possiamo dare il via anche oggi all'appuntamento con Weeks Compilation. Cominciamo allora con la nostra classifica. Ultima posizione per i Communards, Don't Leave Me This Way. Davanti a loro, Wonderful Life, Black.

0: Wonderful Life, questa è la nona posizione di oggi, 30 settembre 1986. Siamo partiti con la Weeks Compilation, la nostra classifica che vede all'ottavo posto i Mother Talking con Atlantis Calling. Davanti a loro, al numero 7, The Lady in Red, Chris de Burgh.
1: The Weeks Compilation.

The Lady in Red, questa è la settima posizione di oggi, 30 settembre 1986. Davanti a lui, sesta posizione, i Pet Shop Boys, e andiamo subito ad ascoltarli. Questa è Suburbia.

0: Suburbia, i Pet Shop Boys, sesti oggi 30 settembre 1986 nella classifica di 7080.it. Numero 5 invece per Michael McDonald con Sweet Freedom. Davanti a lui, al quarto posto, Stuck With You, Huey Lewis and the News. Numero 3 invece per gli A-ha, che ascoltiamo con I've Been Losing You.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

I've been losing you. Questi erano gli AHA, numero 3 oggi per loro, 30 settembre 1986, nella classifica di 7080.it, la Weeks Compilation. Numero 2 invece per i Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1. Ma prima, come al solito, rivediamo insieme tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non, dalla 10 alla 2. Don't Leave Me This Way dei Communards occupa l'ultima posizione della nostra classifica. Numero 9 per Black con Wonderful Life. Atlantis Calling in Mother Talking sono al numero 8. Davanti a loro, al settimo posto, Chris de Burgh, The Lady in Red. Suburbia, i Pet Shop Boys sono al numero 6, mentre al quinto posto c'è Michael McDonald con Sweet Freedom. Quarta posizione per Huey Lewis and the News con Stuck With You. I've Been Losing You, gli AHA sono al numero 3, mentre al numero 2 i Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. E al primo posto oggi, 30 settembre 1986, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo True Blue. Lei è Madonna.

0: Madonna con True Blue, questa la numero uno di oggi, 30 settembre 1986. Con questa canzone si chiude qui questa puntata di Weeks Compilation. Puntata finita, mese finito, noi torniamo domani a ottobre con un'altra puntata di Weeks Compilation, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell.
2: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Ero carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni, morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio, nel milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando le organizzazioni criminali del futuro devono far fuori qualcuno, lo spediscono a me nel passato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Mi fanno cenno che è pronto il collegamento con Gustavo Selva da Bonn.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sì, dica.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sono io, dica.
1: No, dicevo, levi la mano dal microfono, altrimenti non sento niente.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Buongiorno a tutti, sono Bruno da Milano. Come state? Come stai tu? Tutto bene?
6: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene.
5: Qua sì, tutto bene, dai, iniziamo per iniziare un'altra giornata. Ieri non l'ho sentita poi, perché forse se l'hai messa io in quel momento lì, stavo andando in palestra, mi stavo cambiando, non l'ho sentita. Ti vorrei chiedere per cortesia una richiesta, che tu rimarrai basito di questa richiesta qua.
6: A me coglioni.
5: Volevo sentire Electric Night delle Maywood. Ciao Pier.
7: Che cazzo lo conosce?

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection oggi parte con la Francia, Indochine, Cow Bang e poi ancora B-52s, Tapaz, in New Music con They All Run After the Carving Knife, Elvis Costello, Every Day I Read the Book, i Pretenders di Chrissy Hynde con Message of Love e poi ancora i Vitamin Z con Burning Flame. Si parte subito con questa.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Bella brother!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh, cos'è?

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io da bambino, se anche solo pensavo di comportarmi male o di fare una marachella o di alzarmi prima che avevano mangiato tutti o di andare da solo, vado a vedere in cameretta mia la televisione. A parte non c'avevo né la cameretta né la televisione, ma non potevo fare nulla di tutto questo perché bastava uno sguardo di mio padre. Era pieno di sottintesi, mi guardava e mi faceva: "Do stai Anna? Io te devi fa, io te spezzo, io te cionco, hai capito? Io come t'ho messo al mondo, cioè te ce levo con ste mani. Te do i schiaffi a due finché non diventano dispari. Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo."
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto ed ora al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Hanno scoperto il fuoco.
6: Già. E adesso impareranno a cucinare, a riscaldarsi, a forgiare.
5: A farsi una canna.
6: Ma che farsi una canna? Quello negli anni 60 erano gli hippie.
5: Me lo ricordo. When the moon, I wanna get the Saturn and Jupiter.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta.
8: This is the week's compilation Decompress.
0: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file estratti.

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation, Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
1: I cecchi?
2: Se mi era rimasto un baffanculo così te lo davo.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Buongiorno, sono un nuovo ascoltatore. Volevo richiedere una bella canzone di Nino D'Angelo, se ce l'avete. Vediamo.
9: E il malumore serpenteggia tra le file.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Una stanza o una casa diventa sempre simile a chi vi abita. Perfino la grandezza di una stanza varia a seconda della grandezza del cuore.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Vorrei ascoltare Australia di Mango, che è bellissima Australia di Mango. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
2: Oddio, svengo.
1: Ciao.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como e devo dire che è verissimo. Io non ascolto la musica, ma la rivivo grazie a voi. Per questo mi piacerebbe poter ascoltare Sadness degli Enigma, una canzone un po' misteriosa, a volte come lo sono io. E niente,

0: è 7080.it.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio 7080, sono Miriam e chiamo dalla provincia di Brescia. Io è da qualche giorno che vi ho scoperto per puro caso, ma devo dire che non siete più andati via dalla televisione e l'applicazione è finita sul mio telefono. Veramente musica bellissima che ti riporta indietro del tempo e ci fa sentire dei boomer come lo spot che mandate ogni tanto. Difatti c'è mia figlia, ogni tanto quando lo sente ride per la faccenda dei boomer.
3: Dai, bella zio, cominciamo?
2: Niente, vi faccio tanti complimenti e di nuovo avanti tutta, buona giornata, ciao.
4: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, grazie intanto della bella musica che ci fate sempre ascoltare, e mi piacerebbe ascoltare Nothing Else Matters dei Metallica.
2: Ma dai, è degli anni 90.
3: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
4: Sì.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! No. Mica mi sono tanta,
2: no, no, no, no.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 15 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
5: Come l'ha chiamato?
6: Amore, amore, amore.
5: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara, uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni, Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre 4 squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bacesheira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Vede, Stokes, noi non sapremo mai come questi due siano riusciti a viaggiare indietro nel tempo. Va a sapere quali invenzioni, di quali grandi cose sarà capace il cervello umano domani. Ma una cosa è certa, perché dal 1980, o pressappoco, dall'epoca a cui appartengono gli strani vestiti, la Browning mai vista, la fotografia invecchiata, questi due siano voluti ritornare giovani, ritornare ad oggi per uccidersi.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Gli scarponi servono ai montanari per scivolare nelle scarpate. Vi sono poi altri pezzi di ricambio che su questo dépliant preferiamo non parlarne. Perfetto. E la produzione come è organizzata? La produzione come è organizzata?
1: C'è tutto. Ci faccio un esempio?
0: Fai un esempio.
1: C'è lì tutto uno spiazzo, no?
0: Sì.
1: E lì? Via dentro con le mucche.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Giorgio Medolago da Sotto il Monte Giovanni XXIII, Bergamo. Vi ascolto sempre via TV. Volevo sentire e dedicare ai miei genitori una canzone di Rita Pavone, Il ballo del mattone.
8: Bravo!
7: Grazie.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ci vuole una certa posa anche nel musicare questa vita. Il cuore lo sa. Ogni nota è un battito, che eleganza si fa.

0: 7080.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Wow, che emozione! Eccomi finalmente davanti al palco degli AA. Intorno a me c'è un pubblico di tutte le età. Chi li segue dagli anni 80 e chi li ha scoperti un po' dopo. È il bello della loro musica. Non ha mai avuto una data di scadenza. Pensare che tutto è iniziato quasi per caso a Londra, dove tre ragazzi norvegesi inseguivano il sogno di vivere di musica. E oggi sono qui davanti a migliaia di persone, pronti a dimostrare che certe canzoni sono diventate patrimonio di tutti. Le luci si spengono ed ecco, vedo arrivare qualcuno.

0: Thank you all. Thank you very much.
1: Che meraviglia sentire Take On Me dal vivo, è qualcosa di unico. E sapete qual è la cosa incredibile? All'inizio questa canzone passò quasi inosservata, solo quando venne realizzato quel videoclip rivoluzionario che mescolava disegni a matita e immagini reali, esplose poi in tutto il mondo, diventando uno dei simboli di questi anni Ottanta. E questa è la magia delle grandi canzoni, ma gli AA hanno ancora tante emozioni da regalarci, come la prossima!
2: 70-80 Live, il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso!

0: Beh, ogni volta che parte The Living Daylights sembra di entrare in un film, e in effetti è proprio così. Gli AA furono scelti per interpretare il tema del film di James Bond 007, Zona Pericolo. Una soddisfazione enorme per una band così giovane, anche perché non capita spesso che un gruppo pop venga chiamato a firmare una colonna sonora di James Bond. Dal vivo il brano acquista ancora più forza, con quel crescendo che ha fatto venire i brividi oggi. Ma adesso sta arrivando una delle canzoni più intense del loro repertorio. Eccola qua, The Sun Always Shines on TV.
1: Il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso. 70-80 live.

0: The Sun Always Shines on TV. Le prime note bastano per creare un'atmosfera completamente diversa. Curiosamente, questa canzone fu pubblicata subito dopo Take On Me e almeno in Europa riuscì a confermare che il successo degli AA non era affatto un caso. Morten Harket qui raggiunge alcune delle note più alte della sua carriera e ogni volta il pubblico resta così, qui, senza fiato, guardando il palco illuminato e ascoltando migliaia di persone cantare insieme. Viene da pensare che certe emozioni solo la musica dal vivo riesce davvero a regalarle.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Hey Boomer.
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri.

0: podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Ci sono 4.000 kamikaze.
2: Questa è 7080.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto, i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Bene! Di un po', da quando sei diventato così ardimentoso?
6: La risposta è no, Griff.
5: No?
6: Sì, sei sordo oltre che stupido, ho detto no.
5: Cosa sei, McFly? Un fifone?
7: Fifone?
6: Come mi hai chiamato, Griff?
5: Fifone! McFly!
6: Nessuno può chiamarmi fifone.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: fatto così, si gli esorta la mosca al naso, lui diventa un servaggio. A Riccardone bisogna portare rispetto, bisogna.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video. Ricordatevi quello che avevo richiesto.
8: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
6: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
3: Sentiamo!
6: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Oh, no, sei calmino, su, che ti sale la pressione, dai.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer,
3: sai che non è stupida quella roba qui che...
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Noi oggi abbiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 17:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono.
3: Minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca in

0: Ma che succede a te?
1: Che cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare?
0: E cosa ne so io, Pupa? Magari siamo in due.
2: Questa è 7080.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di Martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Poi metteremo il disegno nella capsula del tempo e fra 50 anni qualcuno l'aprirà e vedrà che cosa avete disegnato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Oggi nel numero perfetto, un artista in 3 brani, ci occupiamo di Umberto Napolitano, vi racconto un po' della sua storia discografica e soprattutto andiamo ad ascoltare 3 delle sue canzoni. Nasce a Brescia il 25 maggio del 47, 5 album pubblicati, 4 sono in studio e 1 è una raccolta. Partecipa 3 volte al Festival di Sanremo nel 77, 79 e 81. Il suo primo disco è un singolo del 64, La croce di un uomo. Primo album 1977.
0: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Come?

0: pezzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

Ecco il suo primo successo, questo singolo del 77, Come ti chiami? Canzone poi impostata come un dialogo tra il cantante e una ragazza. C'è una curiosità su questo pezzo, che all'epoca il disco veniva trasmesso scherzosamente dalle radio libere, facendolo girare a 33 giri, così si trasformava in maniera divertente. Andiamo avanti, altro disco.

0: Umberto Napolitano, oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Siamo nel 79 con questo suo secondo LP, il titolo è proprio il suo nome, Umberto Napolitano. Con questa canzone che abbiamo ascoltato, Bimba Mia, partecipa per la seconda volta a Sanremo e si classifica al nono posto. Altro disco.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it.

0: chiudere oggi questi 10 minuti dedicati ad Umberto Napolitano del numero perfetto, un artista in tre brani. Ecco questa canzone dell'81 che abbiamo ascoltato, Mille volte ti amo. Con questa partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo, ma non arriva a classificarsi per la serata finale. Sono alla fine e vi aspetto per il prossimo, non mancate.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Basta, basta con sti bidi bidi bidi. Avete tutti i sacri cugliuna.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Porca balorda, ho ucciso Kenny!
1: Ralph!
0: No, Kenny l'ho ucciso ieri, allora che cosa ho fatto adesso?
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Allora, ciao, buonasera a tutti. Siete grandissimi come al solito. Questa canzone di Liu mi ricorda la scuola, diciamo, le medie. Va bene? Io ho 48 anni, quindi ho questi ricordi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 9.

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. Io ascolto

0: par dei giretti per disperdere le trasce e poi vendo al miglior offerente. Tanto a me che me frega. Anzi, oh, questo deve essere pecorino alla lacrima del padrone.
1: Questa è 7080.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero? Mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale.

0: avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, un tentativo di attacco jihadista. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione con i responsabili della sicurezza. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi che lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana iniziata il 20 marzo 2003. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, mentre il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef stellato Giancarlo Perbellini. Si è spenta questa mattina dopo aver lottato 2 anni contro un raro tumore delle vie biliari. Nel 2025, un anno dopo la scoperta della malattia, aveva creato la Fondazione Colangiocarcinoma ITS a sostegno della ricerca. Il calcio, archiviate le prime 2 partite di Nations League, ce ne sono altre 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini Bis. Per prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane. Una formazione fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Mancini vuole che ci divertiamo, le parole di Scalvini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Che intende dire?
4: Il tempo, quest'ora, questo tempo non è il nostro. Noi eravamo in un altro. L'esperimento lo facemmo su una nave nel porto di Filadelfia, nell'ottobre del 1942. Non sembra anche a voi assurdo?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
6: La tua personale macchina del tempo.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box numero 5.

0: Questo raro documento è stato trasmesso in televisione e registrato con un videoregistratore Sony Betamax SLC7. Per questo oggi voi potete rivederlo all'indietro, a rallentì, con stop di fotogramma, in avanzamento veloce, perché questo videoregistratore Sony consente l'effetto moviola. Sony Betamax, garantito da 3 milioni di successi, il più venduto nel mondo.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: 90.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, che dirvi, da quando vi ho scoperto mi è cambiata la vita.
2: La Madonna!
1: Quindi io vorrei ascoltare Alan Parsons Project.
2: Bravo!
1: Grazie, Francesco dalla provincia da Siena.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan, e ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band. E allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, e lo stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare You're So Vain di Carly Simon.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che i messaggini li scrivevamo su dei pezzetti di carta da passare al compagno.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Cari amici 70 e 80, è Marco da Milano. Volevo proporre i bravissimi Simply Red in un pezzo, potrebbe essere più annoverato tra gli standard jazz, che si intitola Saddle Red, che soprattutto mette in luce vocalità del bravissimo Mick Hucknall.

0: un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Questa
0: è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo. Everything.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 19 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai, signora?
6: No, perché sono vedova.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia da ascoltare.

37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000

0: metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, una batosta peggiore di ogni previsione, che si tradurrà in 1.389 euro in più a famiglia per i consumatori. La presidente del Consiglio Meloni scrive a von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico si è astenuto per evitare la contrapposizione tra segreteria e riformisti. Contro il testo anche Futuro Nazionale di Vannacci. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo, che ritengono divisiva. Atteso domani intanto il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia si è costituita infatti parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bici di Stasi e sull'impronta del killer. Che ci fossero anomalie sui risultati dei test, prima positivi alle tracce genetiche di Chiara Poggi, ma poi per due volte negativi, lo ricorda l'investigatore del RIS Alessandro Colli, sentito dai PM di Pavia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Non è possibile viaggiare nel tempo, Cricchetto.
3: Permesso, giovanotto. Mi blocchi la visuale. Potresti farti da parte?
2: Certo.
3: Mi manchi, Stanley. Tu ci sapevi fare con una ragazza. A proposito, non ti ho mai ringraziato per avermi presentato a Stanley.
4: Ed ecco, fatta la storia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo segue solo il ritmo delle canzoni. Il sole si alza piano dal mare, accarezza l'orizzonte e trasforma la spiaggia in un palco dorato. Qui le onde tengono il tempo, le palme fanno da coro e l'aria è piena di melodie che non hanno alcuna intenzione di svanire. Oggi vi porto con me lungo questa riva luminosa, tra incontri sorprendenti e musica che sa ancora far battere il cuore. Il sole è già alto e scalda la sabbia sotto i piedi. In lontananza sento una vibrazione familiare, qualcosa di profondo, quasi ipnotico. Tra riflessi d'acqua e cielo infinito, seduto davanti a una tastiera invisibile che sembra fatta di luce, c'è Richard Wright. Le sue note si intrecciano con il vento, costruiscono muri e subito dopo li abbattono con eleganza. Qui a Neverland anche i mattoni sanno danzare. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Another Brick in the Wall.
6: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino, con ancora quelle vibrazioni nell'aria, finché il paesaggio cambia colore. Tutto diventa più caldo, più californiano. Anche qui, in mezzo all'oceano, sento delle armonie arrivare leggere, come una brezza del mattino. Appoggiata a una roccia, con un sorriso accogliente e una presenza che scalda più del sole, incontro Cassie Elliot. C'è qualcosa di dolce e potente nella sua voce, qualcosa che sa di libertà e viaggi senza fretta. Basta uno sguardo ed è subito magia. Le voci si intrecciano e per un attimo sembra davvero di essere su una strada infinita verso l'orizzonte. E allora partiamo insieme con California Dreamin'.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Camminando verso una piccola radura fiorita, incontro Sergio Enrigo. È lì, tranquillo, circondato da colori e profumi, con quello sguardo gentile che sembra raccontare storie semplici ma profondissime. E allora ci fermiamo un momento, respiriamo piano e lasciamo spazio a una canzone che è quasi una carezza. Ci vuole un fiore.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro il mare, Neverland si accende di una luce morbida, quasi magica. Non è un saluto, è solo una pausa, perché qui la musica continua, sotto un cielo che cambia colore. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Gli anni 70 erano gli anni in cui i bambini si potevano comportare da bambini, cioè potevamo correre, ci potevamo sporcare, addirittura potevamo sudare. Oggi i bambini no. Se cade un pezzo di pane per terra, a noi soffia. Ma è caduto nella pozzanghera, vabbè, un po' di sughetto più buono, mangiatelo, ti fa bene, mangia, anticorpi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Ciao Radio anni 70 e 80, sono Elena, chiamo da Chiari e se possibile vorrei ascoltare la canzone Life is Life degli Opus. Perché

0: e mi ricordo appunto i miei anni 80, visto che sono degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Ama questa vita, è l'unico regalo che non avrai due volte.

0: Ascoltami.it.
1: Hey boomer.
2: E allora sei un vigliacco.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma porca di una puttana.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro sto fatto.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it l'ABC

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pazzi, ti faccio da ufficiale di rotta. Dammi la carta.
4: No, Benny, che poi succede come quando andammo a Berlino.
3: E cioè?
4: Beh, dovevamo andare a Madrid.
3: Beh, nessuno è perfetto, Tizè.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono comunque riusciti ad aprire con forza la porta della cabina di pilotaggio e immobilizzare l'aggressore. Il volo poi è stato fatto atterrare. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Il decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi e al divieto di coprirsi il volto nelle scuole sarà pubblicato ad ore, fra domani e dopodomani, lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Il decreto, ha poi spiegato Foti, prevede che per le scuole primarie la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per 2 anni la scuola d'infanzia. Quindi, ha detto Foti, i numeri cambiano, diventa più facile la messa a terra, ma non cambia il principio che è quello iniziale, la conoscenza della lingua italiana. Se ne va un altro pezzo d'infanzia per milioni di italiani. Peppino Mazzullo, autore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio dal 61 al 2006, morto questa mattina nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. Aveva festeggiato il 100° compleanno lo scorso 6 giugno. Siamo al calcio per Euro 2032, candidate Italia e Turchia. La FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico. Il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: Il generatore è attivato, signore.
1: Bene, inserire il campo di forza.
0: È incredibile questo.
2: La Eldridge comincia a svanire, signore. È sparita.
0: Io non lo credevo possibile. È invisibile al radar.
2: Congratulazioni, dottore. È come se lei avesse già cancellato la flotta tedesca dalla guerra.
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: E in Rock Hits oggi abbiamo scelto per voi Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, Moody Blues con Nights in White Satin, Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin', Led Zeppelin, All My Love, Kinks con You Really Got Me, I Doors, LA Woman, Chicago, If You Leave Me Now, Aerosmith, Dream On, Carpenters, Close to You e ancora gli Eagles con Take It Easy. Noi abbiamo scelto queste.

0: Nel complicato mondo della tecnologia, Philips ha creato qualcosa di veramente semplice. Combi, televisore e videoregistratore in un unico apparecchio. Philips Combi, la TV con il video in più.
1: Philips, miglioriamo il tuo mondo.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Ma dov'è finito il gelato?
10: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
9: Come sarebbe a dire?
10: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: La voce è identità, tono, timbro, energia.
13: È ritmo, articolazione, presenza.
12: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
13: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
14: Ciao 7080.it, un altro bel ricordino da sbloccarmi. Dunque, vediamo un po'. Rock and Roll Disco King, credo che sia Paul Sabu, credo.
15: Risposta esatta per favore.
14: Ciao dal Maurizio Sacchi, un bacione a tutti gli ascoltatori 7080.it.
16: E.T. casa telefono.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
17: Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate, non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Evviva la radio!
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti i Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli,

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove anche oggi vi presentiamo i primi 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1970. I dischi selezionati sono Edwin Starr, War, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Mango Jerry, In the Summertime, Free, All Right Now, Kinks, Lola. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro. Esso andava da Porta Ludovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 8080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione Europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Giornata di tragedie sul lavoro, un operaio morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Rubecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. Attimi di paura liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha poi reagito ferendosi lievemente una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme all'ambulanza. Siamo allo sport con il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio sembra superato. Quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Voglio dirti nel modo più succinto possibile come classifico questo tempo. Viviamo in un buco nero, una pozza infetta, un gigantesco mare di liquami in cui regna l'impuro, il sudiciume, il putrido fango della razza degli uomini, gli odi, i pregiudizi, le passioni, la violenza. E il padrone di questo fango? L'uomo. È solo una scimmia un po' più evoluta che cammina eretta e che guarda dentro all'abisso che ha egli stesso creato.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
4: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Tra le canzoni della puntata di oggi ritroveremo La Regina.

Madonna e i principi della discoteca, gli Chic. Ma non solo, abbiamo anche Fleetwood Mac con Sarah, Michael Jackson con Thriller, Spandau Ballet, True, George Michael, Careless Whisper, Rod Stewart, Dia Think I'm Sexy, Barrabas, On The Road Again, Carly Simon, You're So Vain, Fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Campanella, ma cazzo, prego!
3: Dottore, vado ad aprire. E se vuoi ci scambiamo la giacca, ci vado io, eh?
1: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Angelo da Cavenago Brianza. Niente, che bello quando negli anni 80 arrivava Natale e si vedeva la pubblicità dell'albero di Natale della Coca-Cola. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: 7080.it presenta...

0: musica non poteva non parlare di un capostipite, di un discografico, di un lungimirante come Brian Epstein. Nato il 19 settembre del 1934, mentre si occupava di uno dei negozi di dischi del padre a Liverpool, nel novembre del 61 un cliente gli chiese di May Bonnie, una vecchia registrazione tedesca dei Beatles. Scoprì che il gruppo era di Liverpool ed era interessato. Andò a sentirli al Cavern Club, divenne il loro manager e gli fece cambiare vestiti e lavorò diligentemente per procurare al gruppo più concerti e un contratto discografico vero. Il resto rimarrà nella storia, i Beatles saranno veramente la sua punta di diamante. Questa fu la sua prima esperienza come manager. Più avanti però si dedicò ad altri artisti locali, fra i quali Cilla Black, Jerry and the Pacemaker e Billy Kramer, e li portò tutti al successo internazionale. Quando il suo ruolo come manager dei Beatles divenne apparentemente eccessivo, cominciò a diversificare i suoi interessi, per esempio comprando il Savile Theatre di Londra per organizzare concerti rock. Il 27 agosto 1967, quando i Beatles erano a Bangor, nel Galles, con i Maharishi, Epstein morì a Londra per una dose eccessiva di droga. Quattro anni dopo, John Lennon disse: «I Beatles non si sono sciolti per una lite interna. I Beatles si sono sciolti dopo che Brian è morto e non ce l'avremmo mai più fatta senza di lui». Let it be, let it be.
1: What the shit in hell's going on here?
2: Was die Franken schlabbeln, nass die Bier.
3: Das waren ein Gekutschgescheinen, was noch, ja?
4: Ja, ein, zwei, viertel nach drei.
5: Whisper words of wisdom.
6: What the fuck's going on?
7: I'll never get Maggie May Donner to go on like this. Are we supposed to giggle in the solo?
8: Yeah.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Amici ascoltatori, allegria! Vi parlo dagli studi di Telemilano e precisamente dallo studio 1. Come certamente saprete, Telemilano trasmette sulle frequenze 38 e 58 e la nostra antenna trasmittente è situata in cima al grattacielo Pirelli.
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione europea. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Siamo al calcio per Euro 2032, candidate Italia e Turchia. La FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Siamo in trappola, come in un incubo nel quale continuiamo a svegliarci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, i Lips Inc., celebri per il loro successo mondiale Funky Town del 1980, decidono di capitalizzare la loro fama in modo innovativo. All'apice della loro carriera, nel 1981, il fondatore

L'attore polistrumentista Steven Greenberg e la cantante principale Cynthia Johnson scelgono di aprire un locale notturno dedicato alla musica disco nel cuore pulsante di Minneapolis. Nasce così il Funky Town Club, un omaggio al loro brano più iconico.

0: il Funky Town Club diventa rapidamente il punto di riferimento per gli appassionati di disco music. Ogni sera il locale offre spettacoli dal vivo, con i lip sync che si esibiscono regolarmente, proponendo non solo i loro successi come Funky Town e Rock It, ma anche reinterpretazioni di classici del genere. La presenza di Cynthia Johnson sul palco, con la sua voce potente e carismatica, attira pubblico da tutto il paese. Oltre alle performance dei Lips Inc., il club ospita DJ di fama internazionale e band emergenti, diventando un trampolino di lancio per nuovi talenti nella scena disco. L'atmosfera vibrante, le luci scintillanti e la pista da ballo sempre affollata rendono il Funky Town Club una meta imperdibile per chiunque voglia immergersi nell'energia della disco music.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Con il passare degli anni, mentre la popolarità della disco music inizia a declinare, il Funky Town Club si adatta ai nuovi trend musicali, incorporando elementi di funk ed elettronica nelle sue serate. Tuttavia rimane fedele alle sue radici, celebrando regolarmente eventi a tema anni 80 che richiamano nostalgici e nuovi fan. Questo connubio tra successo musicale e imprenditoria permette ai Lip Sync di lasciare un'impronta duratura non solo nelle classifiche, ma anche nella cultura del divertimento notturno, trasformando il Funky Town Club in una leggenda della scena musicale di Minneapolis.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Allora, quanti vuoi per tua moglie? Noi rimettiamo insieme la banda e abbiamo bisogno di te, ci serve la tua tromba.
1: Non posso davvero.
2: Abbiamo tutti, tranne Matt Guitar Murphy e Blue Lou, e li avremo presto, vedrai.
1: Niente da fare.
3: Se dici di no, io e Elwood veniamo qui a pranzo, cena e colazione tutti i giorni della settimana.
4: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, sono Aram Benjo da Orbassano. Vorrei ascoltare A meno di era.
4: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
3: Ok, allora Tio e Tia di Jean-Michel Jarre. Allora, una degli Enigma qualsiasi. Una del Rondò veneziano.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ogni giorno, ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una delle più belle canzoni di Burt Bacharach, la protagonista di oggi di To gusti smelti one. Parliamo di There's Always Something There to Remind Me, una canzone scritta dal duo di cantautori americani Burt Bacharach e Hal David. Originariamente registrata come demo da Dionne Warwick nel 63, There's Always Something There to Remind Me entrò in classifica per la prima volta nella versione di Lou Johnson, la cui versione raggiunse il numero 49 nella Billboard Hot 100 a metà del 1964, ma sarà la grande Sandy Shaw a portare la canzone al numero uno, almeno nel Regno Unito, esattamente quello stesso anno. Ci ascoltiamo quindi Sandy Shaw con la sua versione di There's Always Something to Remind Me.

Sandy Show su 7080.it e la sua There's Always Something to Remind Me. E negli anni 80 i Naked Eyes, due musicisti che erano stati precedentemente membri dei Neon, una band new wave che includeva anche i futuri membri dei Tears for Fears, Roland Orzabal e Kurt Smith, che ne realizzarono una loro fortunatissima versione che arrivò in vetta alle classifiche americane. Ci ascoltiamo dunque anche i Naked Eyes con There's Always Something to Remind Me.

0: to Remind Me, anzi versione completa, There's Always Something to Remind Me, in questo caso dei Naked Eyes, a chiudere lo spazio di oggi con The Ghost Is Milk Watch. Da parte di Marco, se volete, sempre qui su 7080.it, molto presto con un altro appuntamento con The Ghost Is Milk Watch.
1: 7080.it.
2: The Ghost Is Milk Watch.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E potete preparare tanti, tanti, tanti piatti appetitosi in metà tempo con la pentola a pressione Lagostina.
4: Lagostina.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
13: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
14: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
13: senza paragoni.
14: Io non ho mai registrato questo spot.
15: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
16: Il tuo dispositivo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io ho pensato...
0: 8040, 30 minuti con le...

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
0: Yeah, 1972. Dopo il successo dell'anno prima con il canto di Osanna, i Delirium portano gli Ippi a Sanremo con Yesael.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vivere secondo natura. Oggi è Petrus.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Adriano da Castenedolo Brescia e adesso sto ascoltando in questo momento la vostra radio in TV. Mi è venuto in mente le prime volte che andavo in discoteca, quando c'era il funky, il soul. Bei tempi. Solo voi me li state ricordando con questi classici. È molto bello, mi piace tantissimo questa musica. Siete fortissimi. Vi saluto di nuovo e grazie di esistere.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta.

0: radio7080.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: Trenti Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 70, degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Romeo, mi ami, Romeo.
3: Mini.
4: Oh, Giulietta, Giulietta, la notte ha bruciato le sue candele. Io vorrei che domani il sole sorgesse accanto a te. Domani, 28 ottobre, il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 18.30, subito dopo Bim Bum Bam. Domani, Giulietta, si festeggia Santa Foca.
2: Auguri a tutte le foche!
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma era per i poveri.
4: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Hey Boomer.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: tavola che ho appetito!
1: Subito, caro!
2: Papà, come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa!
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Giovanni, sono da Chiavari, ottima radio.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80.